0: Altri sono i nazionali per la camera.
1: Good morning, you're now on
0: 35. How about?
1: Good morning.